che la fede sua complete I vanno dire mona fa notre ronde il regiment.